boom, bada, bada, bada, boom, bada. Hold fast i hat og briller, dem har på lange piger og store folk. Små folk. Big, I da boom, I da boom, I da big, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da boom, I da